0: Ow Radio.
1: Ow Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Radio.
0: Radio.
1: Ow.
0: Radio. Radio.